0: la rana è zumba d'orto e la rana se trova morto dare la porta nostra ove mastegia cucuve nugna nugna mastegia dui a dui cucuve nugna nugna mastegia dui a dui.
1: RBG
2: Radio Broadway Net.